pahaite aro purahaitan deve se gotemi sape are intero hama no handa jerevei pejare pite rehenduja ora con musica pu ere mikena oiko mi baque semo akandu.